Mentino sei pa me do, mentino sei pa me po. Mentino sei pa me do, mentino sei pa me po. Mentino sei pa me do, mentino sei pa me po. Ur bradere bevole nega, e devi tu men pastisse. Ur bradere bevole nega, e devi tu men pastisse.